mosadi o tsamaile le bana ne ke dilo ke go betsetsa bana ke setse ka dikoloto go riana ke bere ka go imela bojang from a single to let that till the top a spine le sone be survive ha ba mphire every time ke apply ke dirang go ntsana ke skemele tsone di antia